0: Vive tu gente, vive tu vida, vive ahora, vive feliz. Vive Radio.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.